0: 懂唔懂我？
1: 而家咁嘅情況，新哥你點睇啊？
0: 咩情況啫？叫話鬼影都冇隻，啲煙又散曬啦。
1: 咁你條女走咗喺邊度啊？而家
2: 唔係女嚟噶，係仔嚟啊！
3: 哇！個湯都好肥喎，咩做啊？
2: 你頭先唔係問我條女嘅，我發覺佢原來係條仔嚟嘅。咁於是咧，我就